0: Pakistaniwa.
1: Aymar Khantati.
2: Aymar Khantati.
0: Sarawi amuyuna casa. Toktawina casa. Yakina casa. Kusist awina casa. Arusat arstasina satakiwa.
1: Aymar Khantati. Hiwasan wakist awisawa.